0: come sta la ragazza?
1: Grazie bene, grazie
2: bene. Il nome del bandito?
3: A 3 mesi l'ha posto, non è molto risposto.

sia la sua pronta cura. State in guardia. Io mi sbaglio, sono stanco, non lo sarò te. A tutti buonanotte.

0: E che buon tuo ragazzo armato sì, tu una mascella da si non ha pronto un gran gigante d'ammazzo.
1: Che confusione!

0: Questa sera ora mi resta l'accio.
1: Come?
0: Un'era mi dice, mi sa il come del bandito, e se stanotte a mezzanotte vada il palme.
1: Quella mi cerco bene una canaglia, e chi non vi fidate.
0: Vendete di donne innamorate, ad ogni moderens vengo l'invito.
2: Sì, di papagallo si avvenito.
0: Scusa,
2: c'è chi
0: vuole, che è molto,
2: e poi dice, quanto,
0: al mio paese,
2: come le pitti,

0: uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chiesto whisky d'acqua.
1: Whisky d'acqua, che sono questi pasticci?
0: Ecco,

0: conosci il nascondiglio?
1: È poco più d'un miglio alla matrona cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre Maria Saltà. Giuro che non mi inganno. Se volete vi porto. Li piangherò nel torso la mia navaja. E hanno volato, avremo la tromba. E buon colpo! A cavallo, a cavallo! È preso e nel fallo.

0: Seguono nel bosco i nostri, presto del fischio, se c'è il colpo, col fischio rispondete.
1: Quest'uomo sa la traccia di rapire.

0: guardate lì. Se vi svegliono, un altro per progressiva.
1: Non andate! Il segnale.
2: Ascoltate, che sarà questa fischia? In quel barile Johnson c'è un tesoro. Ci ripongono loro i ragazzi.

0: Una.
1: Due.
0: Due assi e un paio.
1: Niente.
0: Pari, siamo pari, evviva!
1: Ora è la decisiva.
0: Sì. Paglia.